Vishnu. Zapanesh Vishnu. Aveva Vishnu Blue. Zapanesh Vishnu. Aveva Vishnu Blue.